0: violè. Picu pucchi cacchi calliolè. Picu pucchi cacchi calliolè. Uhei, sento l'ivei.
1: Picu pucchi cacchi calliolè. Picu pucchi cacchi calliolè.